e misera ci veni pia me. E ho pietà, veni pia na me fisso. Sa di ma se cum cani maio votana, che ma se xe lo iasa prostata.